0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 2:51.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 3 e 30 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

tra le robe finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non

Tra le robe ti detesto per la gente che ancora ucciderà per te. Per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi. Travestita da compagna che si offre nuda solo per amore. In un letto di piaceri artificiali tu mi sfidi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 4 e 13 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 4 e 49 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 5 e 28 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 6 e 51 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Nuovi arrivi da Metal Mark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 31 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
5: Questa è Radio Super.

0: Sono le 7 e 56 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Sei su Radio Super e si sente!

0: Radio Super Pubblicità.
1: Nuovi arrivi da Metal Mark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Radio Super ti tiene compagnia.
4: Sono le 8 e 34 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 9:01.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Nuovi arrivi da Metalmark.
3: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
2: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metalmark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 9:44.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabbini.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
5: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
6: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: andato via.
1: Sei andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
2: Ciao, piccolo.
3: Stai ascoltando Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 10 e 25 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Nuovi arrivi da Metal Mark.
4: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
3: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
4: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
5: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 11 e 12 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Nuovi arrivi da Metal Mark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia. Io non ho mai parlato a nessuno così come sto parlando a te. Non avrei mai pensato di essere così tenero, una cosa che detestavo. Mi chiedo una volta, due, mille volte, se dispiace anche a te non vedermi, se stai aspettando che torni e resto qui solo a rimpiangere quello che ho perduto.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 11 e 56 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali, si avvicina la stagione delle allergie.
5: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
4: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
5: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
4: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
5: Ideanottesrl.it.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: io non ho troppa simpatia per chi si lamenta troppo, francamente. Allora, soprattutto se si lamenta per delle sciocchezze, posso pensare a qualche situazione dove uno si lamenta, ma lo fai una volta o due, poi alla fine devi risolvere i tuoi problemi, non è che portando in giro le tue lamentele, anzi, fai scappare le persone. Buongiorno, Giorgio Conti Show dalle 12 alle 14 sul canale 788 della vostra televisione, oppure su tutte le altre piattaforme, Radio DAB, se avete il telefonino andate a cercare Brescia Sat e lì vi compaiono le opzioni: vuoi ascoltare la radio, vuoi ascoltare la TV, clicchi la radio e mi senti dappertutto, veramente in tutta Italia e in tutto il mondo. Anche oggi naturalmente ci sarà la nostra buona musica. Io spero che voi abbiate avuto un buon risveglio, che la vostra mattinata sia trascorsa bene. Io oggi sono un po' ne parlavo con Eleonora, coi cambi di stagione, ragazzi miei, l'antistaminico non basta e mi sa che devo andare a farmi dare un po' di cortisone, che vabbè, non fa bene, però d'altronde sempre questo naso e questo raffreddore, soprattutto questa faringe sempre un po' irritata, a parte che mi hanno detto che è cronica. Vabbè, non sono qui a parlarvi dei miei acciacchi, neanche voglio sentire i vostri, voglio sentire solo gente allegra, serena, positiva e che ha voglia di vivere. Pronto?
1: C'è qualcosa che non va oggi, caro Giorgio, nel senso che si sente la tua voce a pezzi, è partita dopo, poi è ricominciata, poi c'è qualcosa che non va, ecco, una comunicazione per la regia.
0: Va bene.
1: Non so come mai. Ti ringrazio, poi magari richiamo perché così se sento gli argomenti mi fa sempre piacere.
0: Va bene, ciao. Grazie per la segnalazione, ciao, ciao. A parte che ripeto, sempre quando succedono queste cose solitamente è un problema locale della, perché io credo che arriveranno tranquillamente anche le altre telefonate. Allora, abbiamo parlato di telefono per interagire, sapete che l'argomento base, il filo conduttore da qualche giorno, siamo partiti con l'amicizia in genere e poi siamo andati a vedere se esiste amicizia tra genitori e figli, ne abbiamo parlato ieri. Pronto?
2: Buon Giorgio.
0: Buon Giorgio. Lei come
2: per
0: sta?
2: Tutto Giorgio. Io sto seduto adesso.
0: Stai seduto? Posso farti una domanda?
2: Anche due.
0: Con i tuoi genitori,
2: sì.
0: Tu hai un rapporto di amicizia o gli dici solo certe cose e le altre le preferisci dirle a gente che ha la tua età?
2: Aspetta, riformula la frase perché mi sono perso.
0: Dunque, con i tuoi genitori hai un rapporto normale di papà, mamma e figlio o siete anche amici, nel senso che a loro racconti tutto, oppure
2: dipende.
0: Uno di quei figli che dice quello che posso raccontare a loro lo racconto a loro, il resto ne parlo magari con gente della mia età, con i miei amici.
2: No, allora se ci sono cose un po' più con gli amici,
0: ovvio, perché
2: parlo con gli amici.
0: Ma mi sembra giusto, anche perché i genitori sono lontani rispetto alla nostra generazione, però ecco, se hanno un figlio come te è tanta roba, bravissimo ragazzo, dai.
2: Oggi con gli amici.
0: Oggi so che sei oggi so che sei triste perché hai chiuso il bar.
2: No.
0: Non sei triste.
2: Dai, sono felice perché è venuto a trovarmi un mio amico.
3: Buonasera.
0: Chi è?
2: È un mio amico, si chiama Nicolò Svanira.
0: Ascolta, però di a Nicolò che qui a Polavano è ancora mattina, perché mi ha detto buonasera.
3: Perché sono appena tornato dal Pakistan, per quello devo ancora un po' abituarmi.
0: Passamelo un attimo, mi ha detto come ti chiami?
3: Nicolò,
0: posso farmi un piattino, certo, di cazzi tuoi?
3: Certo, mi dica.
0: Non darmi del lei. Sei andato in Pakistan, vacanza, divertimento, lavoro?
3: A fare un giro, perché mi hanno invitato me e mio zio in un matrimonio.
0: Non ci credo, davvero?
3: Sì, veramente.
0: Ascolta Nicolò, che differenze sostanziali ci sono tra la nostra Italia e il Pakistan?
3: Che il Pakistan puoi trovare la casa di terra e subito dopo il grattacielo fatto di qualsiasi materiale, proprio di marmo, di tutto. trovi anche la gente che dorme anche nel legno, proprio nelle palafitte come una volta, come gli aztechi.
0: Certo.
3: E li guidano tutti in contromano, detto in poche parole.
0: È un po' un casino, insomma.
3: Sì, certo.
0: Ascolta, con la lingua come ti sei trovato?
3: Con la lingua io un po' so parlare l'inglese, quindi...
0: Ah, ti sei arrangiato.
3: Esatto.
0: Loro pakistani lo parlano lì in inglese?
3: Alcuni no, alcuni non vanno neanche a scuola direttamente.
0: Ah, proprio?
3: Poi ci sono, esatto, quelli che hanno praticamente i parenti degli Emirati Arabi.
0: Sì.
3: E quindi sono fidanzati, così vanno direttamente. Però tipo la maggior parte sono è brutto dirlo, ma ignoranti.
0: Beh, insomma, sono un po' arretrati, diciamo, eh?
3: Esatto.
0: Sono un po' arretrati. Nicolò, andresti a vivere là?
3: No. Sinceramente no, sinceramente no. Neanche no. Se mi pagassero.
0: No, viva la sincerità, santi Dio, Viva la sincerità. Viviamo nel paese più bello del mondo, Nicolò, per cui stiamo a Pollaveno, dai.
3: Sì, esatto, veramente.
0: Nicolò, grazie per la bella chiacchierata, scusa se ti ho importunato, ma è stato un piacere.
3: Si figuri.
0: Ti abbraccio. Ciao Nicolò, salutami anche l'altro esaurito.
3: Va bene.
0: Ciao. Bene, ma che bello. Ecco, e poi parliamo male dei giovani. Un ragazzo che parte, va in Pakistan per un matrimonio. Insomma, dai, pronto.
4: Pronto, ciao, sono Luciana.
0: Buongiorno alla mia Luciana.
4: Sì. Come la mia... devo dire... Oggi sono felice.
0: Oggi sei felice?
4: Sì.
0: Perché ieri no?
4: Ieri ero così. Ero più stanca. Allora, ieri sono andata a mangiare, ho fatto la passeggiata con mia figlia e ho mangiato il gelato.
0: Sì.
4: Ecco, stamattina mi ha telefonato la mia nipote preferita, la figlia della mia sorella che ora non c'è più. Ma se io per lei è come se fosse una mamma.
0: Certo.
4: E siccome che c'ho una nipote in Australia, è partita ieri, no, veramente è partita domenica e arriva oggi al suo paese. E allora mi teneva aggiornata, siamo stati quasi un'ora e mezza al telefono.
0: Beh, Luciana, guarda che l'Australia è completamente dall'altra parte del mondo, è il paese più lontano dall'Italia, effettivamente.
4: Ci hai impiegato 40 ore per arrivare a casa, penso.
0: Ah, ci credo, io sono arrivato solo in Thailandia, ma da lì andare in Australia c'era ancora mezzo mondo da girare.
4: Ah, sì.
0: Però...
4: Pensa che lei è andata là, giovane,
0: sì?
4: Si è fatta una famiglia, ha fatto una figlia, si è comprata la casa, si è comprata la macchina, lavora perché lavora tanto,
0: certo.
4: Però dice io la sto bene.
0: Questa è la cosa più bella, la cosa più bella. Io...
4: Dimmi, scusa.
0: Io ripeto, nel mio piccolo, io sono un extracomunitario perché sono nato in Svizzera. La Svizzera non è nell'Unione Europea.
4: Ah, allora sei svizzero, non sei italiano.
0: No, da genitori italiani, poi tornato in Italia. Però ti dico, tornerei volentieri nei luoghi dove sono cresciuto perché stavo veramente bene.
4: Sì, lo dicono in tanti questa frase perché io ho avuto degli amici nei confini della Svizzera,
0: sì.
4: Si andava a trovare ogni anno nel periodo delle ferie, diciamo, e erano molto contenti, e poi facevano una vita diversa della nostra.
0: Sì, sì, è vero. Dopo ovviamente, quando è tanto che sei in Italia, i genitori italiani diventi italiano, ovviamente.
4: Sì, dopo c'è chi sono lì, come si chiama, nel cantone... Adesso mi sfugge il nome.
0: Io poi ero nel canton Ticino, quindi
4: Lugano,
0: io ero a Lugano, per cui parlavo italiano e...
4: Sì, era
0: come essere in Italia, ma un paese molto più ordinato. Beh, molto più civile.
4: Io guarda, hai presente le donne tedesche?
0: Sì.
4: Bionde, con gli occhi azzurri, occhi verdi. Io non sono nata lì, ma la mia generazione è di lì.
0: Ma pensa, vai indietro che scopriremo che siamo anche parenti tra poco.
4: Non ho capito.
0: Se andiamo
4: vado indietro,
0: scopriamo che siamo anche parenti, magari.
4: Sì, sì. Bene. Sì. Poi ho sposato o marito. Io sono veneta perché poi i miei genitori morti, i suoi genitori, è venuto in Italia e sono nata a Legnago, a Verona.
0: Legnago, certo, conosco molto bene.
4: Adesso l'ha fatta come una cittadina, Legnago.
0: Ah, lo so, lo so.
4: È stata una cittadina. E niente, poi dal mio paese sono venuta a Milano a 16 anni e la vita me la sono fatta qua. È 70 anni che sono a Milano.
0: Caspita, oramai sei una ciuccia nebbia, non sei più veneta.
4: Appunto, appunto.
0: Luciana,
4: niente.
0: No, dico, sono contento di sentirti positiva oggi, ma del resto lo sai anche tu, per tutti noi non ci scappa nessuno, sì, a quella legge. C'è il giorno sì, sì, certo, c'è il giorno che certo, invece, ecco.
4: Non tutti i giorni sono uguali.
0: Per fortuna, sennò che barbe, che noia.
4: Come Sandra Mondaini.
0: Esatto. Luciana,
4: sì, dimmi.
0: Ti auguro una buona giornata e ti ho sentito volentieri.
4: Grazie.
0: Ok. Ciao Luciana.
4: Sono una chiacchierona, ciao.
0: Un abbraccione.
4: Buona giornata anche a te.
0: Ciao Luciana, ciao, ciao. Bene, allora siamo partiti già con le telefonate, quando non ho ancora ricordato il numero di telefono per collegarvi con noi, lo dico per chi non lo sapesse, per venire in diretta 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3. Secondo voi, con quale canzone potremmo partire oggi, se non con questa?

0: Non potevamo che partire con 29 settembre, giustamente, vero? Pronto?
1: Sì, è vero.
0: Cosa vuoi che mettessi?
1: Io volevo solo dirti che tu sei nato in Svizzera, invece io ho partorito in Svizzera.
0: Quindi hai fatto nascere qualcuno in Svizzera?
1: Mia figlia, questa dove vengo sempre, lei è nata in Svizzera.
0: Ma perché tu eri là, ovviamente.
1: 53 anni, eravamo a lavorare.
0: Ah, eravate emigranti?
1: Sì, perché miei... allora mio marito lavorava in proprio.
0: Sì?
1: E in quel periodo lì, pota, tutti che i soldi non si vedevano mai, tu lavori, i materiali li devi pagare, giusto?
0: Beh, ovvio.
1: Se no non te li danno. Allora avevamo deciso di andare via, sono stata via 7 anni.
0: In che cantone eri?
1: Era Canton San Gall, il paese si chiamava Wattwil, un bel paesino.
0: Proprio, anche... proprio Deutsch proprio.
1: Sì, sì, sì. E sono stata lì 7 anni.
0: Come ti sei trovata?
1: Bene, io mi sono trovata bene, avevo fatto anche tanti amici, anche dove lavoravo, mi sono sempre trovata, lavoravo... in una fabbrica di filatura, praticamente della matassa del filo facevamo le spolette, diciamo così.
0: Lo stesso lavoro che faceva la mia mamma.
1: Davvero?
0: Sì, sì, sì. In Svizzera, mentre il papà lavorava in una cantina e poi si è messo ad asfaltare delle strade.
1: Ma pensa.
0: Rita.
1: Invece sul Canton Ticino, io adesso non c'è più mio fratello che è già okay. qualche anno che è morto, anche mia cognata, però lui è sempre stato sul Canton Ticino, proprio hanno fatto la casa lì, vivevano proprio lì.
0: Ti dirò, non cambia niente rispetto all'Italia come diciamo lingua, perché sì. si parla l'italiano, però hanno un'altra mentalità che a me sì. piace di più, sono più rispettosi, seguono le regole.
1: Sì. No, io mi sono trovata bene, anche se come lingua tedesca non è che ho imparato tanto.
0: Di quello io nulla, perché ho fatto inglese.
1: Poi parlavano tutti italiano e io parlavo italiano.
0: Ecco, si parlava italiano perché era la lingua del cantone e a scuola ho studiato l'inglese e il francese. Sì. Il tedesco no, perché proprio mi è, non riesco a digerirlo.
1: Però sai, quei 7 anni lì, che in Italia non esistono queste cose qua... Io prendo una piccola pensione, piccola,
0: sì, sì.
1: nel senso, loro ti pagano col franco, dipende il valore del franco svizzero,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto, esatto.
1: Metti che io era una piccola pensione di, adesso che siamo in euro, 150 euro,
0: sì,
1: diciamo così,
0: sì.
1: ma io prendo sempre il doppio.
0: Eh beh certo, con la valuta.
1: Hai capito?
0: Con la valuta, sì, perché...
1: Che poi in Italia se lavori 7 anni non ti danno proprio un bel niente.
0: Ma proprio niente?
1: No, niente. E allora, quando ero in Italia, dopo un po' di anni, loro mi avevano scritto se volevo essere tipo pagata fuori, io in parole povere, dice così, no? E mi si aspettava sui, diciamo, era ancora in lire... 15 milioni si dice, perché
0: sì.
1: non sono più capace anche
0: sì,
1: di
0: sì,
1: dirlo
0: sì.
1: io.
0: Se volevi essere liquidata del tutto, ecco. Sì.
1: Ecco, volevo farlo, poi ci ho pensato tante volte, ho detto, pota, se muoio non c'ho neanche quelli lì, però se non muoio magari,
0: quella...
1: e non ho accettato quella storia.
0: Bravo,
1: lì.
0: Perché la piccola goccia tutti i mesi fa
1: sì,
0: piacere.
1: E sono stata fortunata perché dico... Se mi arrivavano quei 15 milioni lì tanti anni fa, li avrei spesi subito per la casa. Sai come fai quando...
0: Eh beh certo, fai degli
1: invece
0: investimenti.
1: Invece così, questi qua mi sono proprio di aiuto, perché con la mia pensione, mettendo anche questi, io vivo abbastanza bene.
0: E questo
1: diciamo
0: è importante.
1: Così.
0: Quindi possiamo dire che viva la Svizzera. Oh.
1: No, è vero.
0: Ecco.
1: E mi ricorderò sempre, Giorgio, perché tutti gli anni loro ti mandavano una carta che dovevi andare in comune e farla firmare, che
0: certo.
1: ti dicono se sei vivo o se sei morta, diciamo
0: certo.
1: così. Però erano 2 anni che andavo a far sta carta, ma non mi avevano mai messo quando ero diventata vedova. Non avevo mai messo vedova. E quel giorno lì gli dico, ma perché? Visto che c'è scritto che se devo mettere se sono vedova o no, non mettete
0: certo,
1: che sono vedova. Allora ho scritto vedova, pensa che nel giro di 8 giorni mi hanno mandato una lettera,
0: sì.
1: ma non ti dico che lettera, dicendomi che io dovevo comunicare subito che ero vedova, perché avevo diritto a un piccolo aumento.
0: Esatto, esatto. Tu pensi...
1: E in un mese... mi è arrivato anche l'aumento di quei 2 anni lì che io avevo perso.
0: Guarda, proprio come in Italia.
1: No, qui in Italia queste cose non esistono proprio.
0: No, no, hai ragione. Io avendo vissuto là, devo dirti che sono molto più organizzati.
1: Sono perfetti,
0: sono
1: eh,
0: veramente.
1: Sì,
0: molti
1: sì,
0: molti mi
1: perfetti.
0: Dicono sono più freddi. Non è vero, non è vero.
1: No.
0: Sono e gente molto rispettosa. Non sono magari baracconi come noi. Però se tu vai, per esempio, in un supermercato in banca, loro rispettano la fila. Arriva sì, il solito italiano che passa davanti a tutti, ci facciamo sempre riconoscere.
1: È vero. È vero.
0: Bene, bella chiacchierata sui frontalieri questa mattina. Grazie, ecco. Rita, la porti un bacione alla Val Camonica e buon 29 settembre.
1: Io te lo mando a Polaveno.
0: Va bene, grazie. Ciao,
1: ciao
0: bella
1: Giorgio,
0: donna.
1: Buona continuazione, ciao.
0: Ciao.

0: Oggi 29 settembre siete in diretta su Radio Super canale 788. Peraltro il mio amore per la radio nasce proprio in Svizzera, perché allora qui in Italia c'era solamente Rai 1 e Rai 2, Rai 3 che mandava musica classica. Ma oltre alle canzoni italiane non arrivavano molte novità. Mentre io su là ascoltavo la radio della Svizzera italiana, avevamo anche la nostra televisione, dove nasce tra l'altro, oltre alla presentatrice ufficiale svizzera che era Masha Cantoni, là ha mosso i primi passi Corrado, il nostro Corrado. E quindi ascoltando la radio della Svizzera italiana mi affascinava molto il mondo delle radio e mi immaginavo. Poi quando mi hanno permesso di andare a visitare gli studi, mi sono innamorato della radio, credo in quel momento lì, però saranno lontani i momenti in cui poi in Italia potrò farli. Bene, adesso cominciamo a portarci avanti coi mestieri, come dicono le brave casalinghe, e...
1: Messaggio promozionale.
0: Oggi sono un po' triste perché è chiuso per turno il bar Steven. Quindi non ho la coccola del cappuccino la mattina e dell'aperitivo la sera, ma terrò duro, non lo tradirò. Ovviamente Stefano e Paola hanno giustamente diritto al giorno di riposo, ma da domani saranno nuovamente qui. Tra l'altro, in questo periodo di caccia, nei giorni di caccia, Steven apre il bar alle 5 per offrire la colazione a tutti i cacciatori. Poi chiude il bar, ovviamente, perché anche lui va a caccia, anche se lui va a caccia di funghi, e mi ha fatto vedere ieri, ha trovato dei funghi che si chiamano ovuli, e gente del posto mi dicevano che possono costare fino a 90 euro al chilo, per cui voglio dire, se non cacci però hai portato a casa un bel bottino senza ammazzare nessuno. Comunque Bar Steven dalla mattina alla sera, tranne il martedì, per trascorrere i momenti più felici della vostra giornata da soli in compagnia, in un ambiente simpatico e accogliente. Lo trovate qui nella piazza di Polaveno, e se vi capita di passare e avete magari voglia di farmi un saluto, la cosa mi fa piacere, dite a Steven chiamami Giorgio e io in 20 secondi arrivo, vi raggiungo e ci conosciamo, ok? Grazie naturalmente anche al Bar Steven.
1: Fine messaggio promozionale.

0: Pronto, pronto, pronto.
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, ormai, donna Lucia dal Lago di Garda.
1: Ormai tu sai che sono quella che rompe.
0: Sì.
1: Volevo chiederti.
0: Sì.
1: Se io volessi venire lì a bere qualcosa, come devo fare? Mi serve l'elicottero?
0: No, ci sono i mezzi di trasporto.
1: Perché...
0: Arrivi a Brescia con il pullman o con il treno, e dalla stazione di Brescia partono le corriere, ovviamente anche per Polaveno.
1: E poi io mi metto a urlare Giorgio Conti in mezzo alla strada,
0: ecco.
1: Qualcuno mi
0: dice, no, l'importante è che tu scendi alla fermata del comune, della piazza, e quindi lì non devi, basta solo che dici al barista chiamami Giorgio e io arrivo.
1: Capito, capito. Io Giorgio lo chiamerei sempre, tutto il giorno.
0: Che carina, che carina che sei.
1: Quando ti sento, io mi sento meglio, mi sento rinascere, non lo so, c'è qualcosa in te che mi fa star bene.
0: Ma io sono più che felice se un programma radio può aiutare la gente a passare 2 ore più serene, più positive, più...
1: Ecco, ecco,
0: è per quello che cerco sempre di trasmettere messaggi positivi e di evitare tassativamente notizie brutte di cronaca nera. Lucia, voglio farti una domanda però. Tu hai un figlio solo?
1: Cosa?
0: Hai un figlio solo?
1: Un figlio solo, ho una figlia sola, però fatta da me.
0: Ah.
1: Perché io ho sposato un uomo vedovo con un figlio di 16 anni, pensa a te.
0: E quindi è diventato tuo figlio anche quello dopo?
1: Dopo è diventato figlio anche quello, si è sposato anche lui, ha avuto 2 figlie, le figlie si sono trovate gli uomini, hanno fatto i bambini
0: mamma
1: e
0: mia.
1: Una adesso una è rimasta vedova, a 46 anni lui è morto.
0: Queste non sono, queste effettivamente sono le cose non belle
1: cose
0: della vita, ma purtroppo...
1: Ecco,
0: Lucia,
1: purtroppo,
0: tu che rapporto hai avuto con i tuoi figli?
1: No,
0: andavi
1: bene,
0: d'accordo?
1: Bene, guarda, siamo sempre andati d'accordo. Poi ognuno ha avuto la sua casa.
0: Giustamente, ma quello è giusto.
1: Ecco, sono andati. E l'altro ieri, quando è stato? Lunedì. Beh, insomma, o sabato,
0: sì,
1: non mi ricordo
0: sì.
1: più perché mi perdo. Siamo andati a fare gli auguri all'ultima bambina che compiva 5 anni.
0: Che bello.
1: Sono 4, ne hanno avuto. Sono 2 sorelle che ha fatto il figlio di mio marito. 2 sorelle hanno avuto 4 bambini in 2. Una 2 femmine e una 2 maschi. Beh, siamo andati in spiaggia perché sono ancora là che lavorano.
0: Eh beh certo, cioè, con questa stagione.
1: Dice, le mamme hanno detto non ci sono, sono andati col nonno a prendere il motoscafo. Beh, i bambini sono arrivati in motoscafo, il più grande ha 8 anni. E con gli altri tutti di sotto, se avessi visti a nuotare sembravano delfini, non lo so, perché piccoli così senza braccioli, perché va bene che lì lavorano sull'acqua, però loro, insomma, adesso c'è scuola, c'è la vita.
0: Certo, certo.
1: Va bene. Però il pomeriggio o la domenica, il sabato, se li vedessi non nuotare, sono rimasta perché così piccoli saltano giù dal motoscafo come fossero...
0: Lucia, quell'età lì sono fatti di gomma, rimbalzano, non si rompono niente. Quindi,
1: mentre
0: Lucia...
1: una volta...
0: Sì?
1: Io non sono capace di nuotare.
0: Aia.
1: Il mio papà accompagnava i miei fratelli al bagno, al lago, a fare il bagno. Noi 2 sorelle, che eravamo i 2, niente, perché era scandaloso andare in costume, capisci?
0: Davvero?
1: A quei tempi là, perché adesso io ne ho tanti di anni, a quei tempi là era scandaloso. Adesso girano in piazza con il reggiseno e basta. Nessuno dice niente.
0: Sono cambiati i tempi, ma lo sai anche tu quello.
1: Ne ho vista una ieri con il reggiseno bianco e un paio di braghette corte, non so, ho detto dovrebbero anche multare, perché insomma la gente è tanta, se tutti vanno via così.
0: Allora, stanno ovviamente mettendo alcune regole, nel senso che finché sei in spiaggia va bene, ma uscire anche in pieno centro mezza nuda o mezzi nudi, una questione di decoro. Anche un uomo che gira in pieno giorno mette anche col pantalone o a torso nudo, ma vai a un bar, ti siedi in una sedia, lasci il tuo sudore sulla... No, ci vogliono alcune regole, ecco. Perfetto.
1: Io sono andata in un negozio, un giorno sono entrati due a torso nudo e il padrone li ha mandati fuori.
0: Giustamente.
1: Ha detto, andate a vestirvi.
0: Esatto.
1: E poi venite dentro.
0: Esatto.
1: Ecco. Invece le donne girano così belle, tutte.
0: Hanno la merce da proporre, capisci?
1: Sì, hanno la merce.
0: Bene, proprio. Lucia, abbiamo chiacchierato anche
1: ciao,
0: per oggi. Vale, ti mando un bacione. Ciao,
1: anche
0: bella.
1: Dopo, comunque, pensando a te, io sto bene.
0: Meno male, meno male. Sarò il tuo antibiotico.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, Giorgio, ciao.

0: Radio Super pubblicità.
1: Nuovi arrivi da Metal Mark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature casual e sportivi con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: La doccia che fai?
1: Pronto,
2: buongiorno, sono Maria di Vienno.
1: Maria
2: di Valle Camonica.
1: La mia Maria.
2: Saluto la signora Rita che l'ho sentita prima.
1: Ma voi vi conoscete, no?
2: No, perché cioè vado ogni tanto a Breno, ma io non guido e quindi devo sempre stare appoggiata agli altri.
1: Certo.
2: Mi devo sempre appoggiare. E non è, sì, cammino, però non è proprio che, cioè tempo indietro sì, ero una camminatrice, cioè camminavo tanto, ma adesso lunedì, Giorgio, divento vecchissima, mamma mia.
1: Lunedì prossimo?
2: Lunedì prossimo, sì. Lo chiamerò, mi farà gli auguri, no?
1: Ah, tassativamente sì, ma...
2: Giorgio, li pretendo come la canzone di Marco e il Clan. Io ti pretendo.
1: Ah, sai che quella piace molto anche a me.
2: Come?
1: Quella di Marco piace molto anche a me.
2: È bella quella canzone lì, vero?
1: Sì, è una canzone strana.

0: E anche gli ho detto: Pierangelo, mandamela perché mi piace.
1: È bella, no? No, è bella quella canzone, cioè a me piacciono quelle canzoni lì, no? Non sono mai stata una rockettara.
0: No, ma neanche io, sai.
1: Sono mai stata una rockettara.
0: Allora, discotecaro sì, la musica della discoteca, ma la musica troppo rock, no. Beh, ognuno ha i suoi gusti, no?
1: Forse ero un po' calvina da piccola. Comunque, tornando al discorso della signora Rita Di Breno, io ho lavorato 8 anni qui in Italia e prendo un bel fico secco.
0: Ma pensa che potrei non crederci.
1: Vede che le sto dicendo una bugia?
0: Guarda, Maria, posso dirti una cosa?
1: Sì, sì, mi dica.
0: Io nel mio lavoro non avevo l'INPS, avevo l'EMPALS, che è l'ente nazionale previdenza per i lavoratori dello spettacolo, ok? E mi versavano i miei contributi. A un certo punto l'EMPALS è fallito, è stato acquisito ovviamente dall'INPS, il quale ovviamente ha detto: io ritiro tutti i contributi, però te li pago la metà. E quindi l'ho preso in quel posto. Ecco, detto così proprio alla buona.
1: Poi sono stata anch'io in Svizzera perché avevo là mio fratello, gli zii, così a Sion, andavo avanti e indietro.
0: Bello.
1: È bellissimo Sione,
0: è bello,
1: poi andavamo a Vetro, dove c'era anche il paese lì di Cerlicefri,
0: sì, così. Sì,
1: l'ospedale era sulla collina, e pensi che quando sono andata ai primi di novembre, non voglio essere un po' lunga,
0: tranquilla.
1: Ai primi di novembre dovevo fare la madrina per il battesimo della bambina di mio fratello.
0: Ok.
1: E sono andata con mio marito e anche gli altri miei cugini. Era chiusa la frontiera. E quindi mio cugino ha messo la macchina sul treno. A ritornare, il Sempione era aperto. E siamo ritornati con la macchina. Si vedeva sulla bella neve in montagna. Ah, che bello. Beh, arrivati su, Giorgio, non le dico, è cominciata la tormenta, col finestrino abbassato tutto gli anni, fino ad arrivare alla frontiera, perché non vedevamo niente. Arrivati alla frontiera, c'erano lì i finanzieri,
0: i doganieri,
1: subito,
0: sì.
1: Gentilissimi e tutti così. Siccome allora fumavo, avevo preso un po' di qualche pacchetto di sigarette, no?
0: Ma potevi
1: quando è passato tutto l'ambaravam lì alla dogana, facevo meglio portarne qualche pacchetto in più, Giorgio.
0: Sì, quello sì, però sai che c'era un limite comunque a portare fuori sigarette, eccetera. C'era un limite. No?
1: Sì, sì, esatto, appunto. Siccome poi c'è stato, ma non le dico lo spavento che abbiamo preso, da in cima fino in fondo, fino ad arrivare lì alla dogana, non vedevamo niente, abbiamo preso una tormenta, ma non le dico, basta.
0: Però dai, diciamolo, sta Svizzera è bellina, dai.
1: Com'è?
0: La Svizzera è bellina, dai.
1: Sì, cioè io da quel poco che l'ho vista, sì, è un po' grande, perché andavamo a dormire da una mia zia, mentre di giorno andavo da mio fratello,
0: okay.
1: Attraversavo tutto Sion, andavamo alla Migros, andavamo nei negozi.
0: La famosa Migros, sì.
1: Dove c'era, è stato nel 69, esatto.
0: Dunque, io non so dalle tue parti, da noi c'era, oltre alla Migros, un centro che si chiamava Innovazione, che vendeva un sacco di prodotti per la casa, ecco, non vendeva alimentari, ma sai, tutte le robe per la casa, eccetera, eccetera, ed era sempre affollato. Io ripeto, sì, per quel poco che posso parlarne, mi sono trovato molto bene.
1: Sì, perché poi nel negozio dove lavorava la mia cugina, lei era nel reparto dei bambini, poi c'era la scala mobile,
0: certo,
1: cioè era
0: certo.
1: E qua era già, eravamo la bassi, diciamo.
0: Eravamo ancora con la scala immobile.
1: E l'hanno tolta, qua i nostri politicanti. Non ho una cosa da dire, comunque io sono anni che non vado a votare e non andrò mai, perché finché abbassano i loro stipendi, niente da fare.
0: Allora, anche adesso, e poi ti lascio,
1: sbaglierò.
0: Hanno fatto delle grandi manovre per calare il prezzo della benzina, compagnie, e alla fine

0: bene 15 centesimi, ma vigliacchi.
1: Perché non hanno abbassato il canone della Rai, che io non guardo nessun canale della Rai.
0: Neanche io.
1: E quindi?
0: Neanch'io.
1: No, mi scuso per quello che ho detto, ma sbaglierò comunque. Anni che non vado a votare, non andrò mai più finché si abbassano il perché vanno in televisione solo a fare bla bla bla bla bla bla.
0: Tanto fumo, tanto arrosto per loro e a noi rimane il fumo. Maria, grazie per la bella chiacchierata.
1: Lo posso richiamare lunedì per farmi gli auguri?
0: No, devi.
1: Se ci sono ancora,
0: Aspetta che mi tocco i gioielli di famiglia.
1: Chissà dove sarò. Grazie mille, mi scuso ancora. Una buona giornata, una buona continuazione. Grazie
0: un bacione,
1: mille, grazie.
0: Ciao Maria.
1: Altrettanto, grazie.
0: Ciao.
2: Vorrei essere il motore della tua macchina.

0: basti. Tu non mi basti mai, pronto.
1: Buona giornata, Joe. Ti ho beccato, ma sono senza audio.
0: Mentre io ti ho beccato che cantavi a Super TV questa mattina.
1: Per una volta, cosa vuoi fare? Che il mio pallino. Sai chi sono io?
0: La ragazza.
1: No, sono una casalinga col pallino di voler cantare.
0: No, diciamo una cosa, l'ha ripetuto anche Sonia, molti dovremmo prendere spunto dai tuoi 97 anni,
1: sì, dal tuo, tuo carattere,
0: perché ripeto, a volte bisogna solo impegnarsi a essere felici, bisogna impegnarsi, perché se ti lasci andare è tutta colpa nostra. Per cui tu sei un esempio di energia, di positività e di positività, dove dici veramente la carta d'identità non c'entra, sei tu che fai gli anni che vuoi.
1: Giorgio, ascolta, io non mi sono mai lasciata prendere dalle depressioni, anche in momenti duri, anche in momenti difficili, in dispiaceri grossi, un po' ho aiutato la religione,
0: certo, la fede,
1: sempre.
0: Sì.
1: Un po' ho la grazia del Padre Eterno di avere tante persone amiche che mi vogliono bene, che mi tiravano su, però ho sempre cercato di pensare un po' al positivo, cioè ti dico una cosa, ho un'amica io, seppur virtuale come tante, perché per telefono c'è una lista, è la Pina di Torino si chiama, la sua suocera è morta mercoledì scorso, 106 anni.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Io penso che in Italia ce ne siano pochi.
0: Ma direi
1: 106.
0: Di sì.
1: 106. Mi ha detto Carla e poi ti dirò, lei voleva stare ancora a casa fino a un anno prima, fino a 105, si è fatta tutto da sola, in casa, i mestieri, da mangiare e tutto, ma i suoi figlioli l'hanno voluta mettere al sicuro, diciamo, perché tentava un po' a camminare, l'ha messa alla RS, come si chiamano?
0: L'RSA.
1: Bravo, RSA. Ecco, si è lasciata prendere la depressione, poverina, perché lei stava bene a casa sua, voleva morire a casa sua. Tanto per dire che la depressione non è visibile, ma è una brutta malattia.
0: È molto brutta. Carla,
1: mi raccomando,
0: però,
1: amici, mi raccomando. Ascolta già un minuto, ti ho creato un disastro allora l'altro giorno.
0: Ma no, ma figurati.
1: E come hai fatto dopo?
0: No, allora, siccome era sempre occupato, ho acceso il telefono qua e ho visto che c'era il tuo nome e che eri ancora in linea, allora ti ho spento io da qua e così è... Niente, non è successo nulla.
1: Allora con le mie chiacchiere vi ho disturbato, le nostre.
0: Stai serena. Carla, io però ti dico una cosa. Adesso non puoi più viaggiare sulle strade di paese dove c'è il limite a 50.
1: No.
0: Non puoi più viaggiare sulle tangenziali dove c'è il limite a 90. Tu oramai devi andare in autostrada dove arrivi a 100 e puoi andare anche oltre, ok?
1: Giorgio, non posso più correre perché mi prendono subito.
0: Carla, ti voglio bene, ma ancora un bacio e buona
1: anch'io.
0: Giornata.
1: Ciao,
0: ciao,
1: scusami ancora.
0: Stai serena.
1: Saluto tutti gli amici, ciao.
0: Ciao Carla, ciao.

0: Lucio Dalla canta Tu non mi basti mai. Pronto?
1: Pronto, ciao!
0: Con chi pronto di bello?
1: Niente, sto sentendo te.
0: Ma tu chi sei?
1: Gabriella.
0: Ciao Gabriella! Come va?
1: Gabriella, sì. Oggi è il mio onomastico!
0: Davvero?
1: Sì!
0: Ma è San Gabriele oggi?
1: È San Gabriele, San Raffaele, San Michele!
0: Ah, che peraltro sono anche i patroni, non so se della polizia, dei carabinieri o di qualcuno. Sì, sì, sì, sì. Gabriella, auguri. Sì. Solo perché
1: grazie.
0: In Italia, per esempio, per l'onomastico non si usa fare regali, vero? No?
1: Vabbè, dai, festeggerò tutto quando arriverà il mio amore, festeggeremo tutto, fidanzamento e tutto quanto.
0: Facciamo tutto in una botta sola. Comunque,
1: sì, tutto in una botta sola.
0: Gabriella, gli auguri te li faccio io con tutto il cuore, anche se non sei santa. Perché sul calendario c'è scritto santa. Ecco, ti lascio ancora qualche anno per diventare santa, dai. Gabriella, vogliamo ricordare da dove chiami? Ricordiamo i nostri amici da dove ci chiami.
1: Da Broni.
0: Ecco, lì nel Pavese.
1: Sì, sì, sì.
0: Dove si beve il vino dell'Oltrepò Pavese, che va giù che è un piacere.
1: Vieni a vedere il mio paese.
0: Esatto. Gabriella, auguri infiniti. E
1: grazie.
0: Io quando una donna al telefono ride e ti fa sorridere non posso che amarla. Te amo, ti mando un grande bacio. Ciao, ciao, ciao.

0: Pronto?
1: Allora, sono pronto in un parco,
0: Ma fermati, mi senti adesso?
1: Sì, sì, ah, adesso ecco. Non si è interrotto, dopo che ho detto così non si è interrotta più.
0: Vedi?
1: In un parco, oltre i bambini, insomma, sai, gente che corre, un po' di tutto, c'è una panchina con degli anziani. Allora due dicono, ah, guarda, io ancora, ma anche io, eh. Ah sì, io soprattutto di notte faccio ancora le cose sporche, sì, tre volte stanotte. Ah, ci picchia, sì, mi ha cambiato il pannolone tre volte, sono cagato, cosa devo fare? Altri due, ma lo sai che, ma io alla mia età, no, io, sai, ci do perché è la cura. Apri, quella azzurra no, il pane, tanto pane, e lì guardi una cosa, allora, questo si saluta e va in panetteria. Buongiorno, signor Brambilla, buongiorno, senta, oggi, anziché i due, sì, la madaga un chilo da pan. Ma sor Brambilla, allora, sagato un chilo da pan, aga diventa dur, oh mamma, allora due chili, perché due chili maladaga, calma bene stesso, e voilà, va bene, ci risentiamo, au revoir.
0: Ciao Gianfranco, ciao, abbiamo degli ascoltatori folli, lo so, ma siamo folli noi.

0: Io vi ho sempre detto che ho una sorella che ha 10 anni più di me, quindi lei per esempio ha vissuto gli anni del Cantagiro, andava a vedere questa colonna e mi disse, quando ho visto Lucio Dalla ho detto mamma mia, brutto brutto peloso, sembrava una scimmia. Però ragazzi miei, quante belle canzoni che ci ha lasciato, nonostante i suoi peli. Dunque io devo andare a salutare invece un altro amico che sostiene economicamente il Giorgio Conti Show, per cui voliamo velocemente in quelle di Lumezzane per andare a salutare lui.
1: Messaggio promozionale.
0: Vi sto parlando di Lazzari Gomme che trovate a Lumezzane e vi parlo, ragazzi, del mio amico Roberto, una persona fantastica. Innanzitutto che ama il suo lavoro e che ama i suoi clienti e fa dei prezzi veramente umani, perché in caso di necessità vi consiglia magari la soluzione più economica. Non è uno di quelli che vuole farvi necessariamente spendere. I pneumatici ovviamente per invernali, estive, 4 stagioni, ma se magari hai una macchina piccolina e giri in paese così, puoi usare anche queste gomme che vengono fatte rivivere una seconda volta, che le paghi molto meno. Ma poi lui ha una competenza incredibile, si occupa ovviamente anche delle revisioni della vostra macchina e poi è autofficina autorizzata. C'è una novità, la sanificazione dell'auto. Lazzari Gomme propone come novità lavaggio auto interno ed esterno a vapore per un'auto pulita, brillante, igienizzante, con lavaggio a vapore ecologico e prodotti ecologici con l'utilizzo di poca acqua. È troppo avanti, mio amico Roberto. Lazzari Gomme le trovi in via De Gasperi 90 a Lumezzane, con telefono 030 89 70 208. E a tale proposito, ogni giorno, io quando ho finito, lui mi manda il numero magico e quindi abbiamo già un po' di gente in attesa, perché a fine mese sarete in 20 e su questi andremo ad estrarre il vincitore. Purtroppo, siccome ogni tanto è impegnato, oggi mi ha comunicato quelli che sarebbero stati estratti la settimana scorsa, ma magari ne facciamo una carrellata con calma. Dunque, per quanto riguarda la giornata di venerdì, è stata estratta Luisa, e per quanto riguarda la giornata di ieri è stata estratta Ersilia. Ricordo che questo buono vale 150 euro e non è necessario che lo utilizziate voi, avete dei figli, dei nipoti, degli amici, potete tranquillamente cederlo. Però ripeto, l'estrazione finale avverrà a fine mese, quando avremo 20 numeri. Spero di essermi spiegato bene, spero. Sì, grazie Lazzari Gomme e grazie naturalmente per essere sempre dei nostri.
1: Fine messaggio promozionale.

0: Pronto, pronto, pronto.
1: Pronta, pronta, pronta. Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno Ersilia, come sta?
1: Ersilia da San Polo.
0: Da San Polo, siamo all'estero, San Polo.
1: Santa Ersilia. Ascolta Giorgio, sa che racconti anch'io, me lo permetti, chiedo prima il permesso, è quello che era successo in Trentino tanti, tanti, tanti anni fa.
0: No, non lo so.
1: Posso. Sai che c'erano gli arrotini?
0: Sì.
1: Che giravano con l'ape.
0: Sì. E
1: avevano quelle api.
0: Avevano anche il megafono, arrotino, arrotino.
1: Sì. E questo con la moglie si andava dalla montagna e veniva giù nei paesi e prendevano qualche soldino così. Dopo che si ammala la moglie, allora dice alla figlia, ascolta, mi devi accompagnare tu, perché da solo come faccio? Sì, sì, la figlia lo accompagna, una bella ragazza prosperosa, e niente, scendono. Poi al ritorno c'era sull'imbrunire questo sentiero che portava al paese. Escono, fermano questa persona con l'app, tutti incappucciati per rubare i soldi. Lui dice alla figlia, nascondi i soldi, per amor di Dio. E niente, cercano, frugano, palpeggiano la ragazza per vedere dov'è, niente da fare, non trovano i soldi dal nervoso, prendono l'ape e la buttano nella scartata, nel dirupo. Disperato sto uomo, però dice vabbè, siamo salvi, i ladri sono scappati, anche loro arrabbiatissimi, e dice ma dov'è che hai nascosto i soldi? Papà, ho un po' vergogna a dirtelo, ma li ho nascosti là. Oh madonna, dice lui, ci fosse stata tua madre, avrei salvato anche l'ape.
0: Allora, siete tremendi, però portate un po' di ilarità, c'è bisogno anche di sorridere ogni tanto, ok?
1: Ma certo. Cioè, ecco, diciamo che guardando i periodi in cui siamo, voglia di ridere non ce ne sarebbe. Cerchiamo di superare almeno col tuo aiuto. Ringrazio Super TV che ci dà questa possibilità, ma con il tuo aiuto, insomma, dai, ci aiuta ad affrontare molto meglio la giornata con le persone che chiamano, simpaticissime, brave, guarda, una più dell'altra.
0: E tu sei tra quelle, ovviamente, lo sai, vero? Tu sei tra quelle che tengono sul morale la trasmissione, ecco.
1: Mia figlia mi dice sempre, mamma, ma sai, non devi preoccuparti per quello che pensano gli altri di te, è un dono che tu hai,
0: è vero.
1: Hai sempre avuto questo dono,
0: è vero.
1: Oh, mamma che dono,
0: è vero,
1: qualcuno
0: è vero.
1: Me lo darebbe.
0: Ognuno ha i doni che si merita. Ersilia, grazie di cuore.
1: Ecco, io chiedo scusa se mi sono permessa, ma siccome sono figlia unica non posso rispondere tra fratelli, lo chiederò a mia figlia quando ho due minuti, chiederò visto che
0: farai un sondaggio per me.
1: Farò il sondaggio, sì,
0: perché
1: questa amicizia tra fratelli.
0: Va bene.
1: Voglio bene sapere.
0: Voglio appurarlo, ok. Ciao Ersilia.
1: Chiedo scusa. Ciao, un abbraccio forte, ciao, grazie.

0: Ce ne abbiamo una in più da aggiungere. Pronto?
1: Pronto, Giorgio, buongiorno. Nonna Lu.
0: Nonna Lu, uno in più, nonna Lu. Fa anche rima.
1: È una bellissima canzone, porca miseria.
0: La miseria è sempre porca, non so come mai, ma... Come la va, signora Luisa?
1: Va, la va che la va bene. Dai. Allora, tutto a posto, ragazzi?
0: Sì, stiamo sempre in fermento, sempre, ormai il nostro è un salotto, no? Dove ognuno può entrare, sedersi, ascoltare, oppure sedersi e dire la sua tranquillamente.
1: E dire la sua, giustamente, giustamente.
0: Senza mai scadere ovviamente nelle cose brutte, tristi. Anche se tra poco io toccherò un tasto che potrebbe essere triste, ma devo toccarlo per completare il discorso dell'amore in famiglia, ok?
1: Ah, non ho, ho perso la prima parte della trasmissione perché ero in macchina.
0: Non hai perso niente, perché in realtà nella prima parte si è parlato di tutta gente che è andata a lavorare all'estero, perché tutto è partito da un ragazzo giovane di Polaveno che era appena tornato dal Pakistan, dove è andato a matrimonio, ok?
1: Matrimonio, non a lavorare.
0: E allora gli ho chiesto un po' le differenze così e dico sempre, si sta bene fuori dall'Italia, e lui mi ha detto no, però invece poi hanno cominciato a chiamarmi molte signore che dicevano no, io ho lavorato in Svizzera, mi sono trovato bene, eccetera, e quindi la prima ora è andata sui frontalieri.
1: Ho capito. Io ti dirò una cosa, che all'estero mi sono sempre trovata benissimo in ferie.
0: In ferie.
1: È così, bene, benissimo, mi fa molto piacere. Ti lascio alla seconda ora del programma. Saluto tutti, sono impegnatissima con i funghetti qui nella zona.
0: Ma ci credo. Allora, Luisa, nella prima parte tu non hai sentito cosa ho raccontato del nostro Steven, quello del bar? Lui i giorni di caccia apre il bar alle 5 per dar la colazione ai cacciatori.
1: Sì.
0: Poi alle 5:40 chiude e parte con i cacciatori e va a caccia. Ma in realtà lui va a caccia senza fucile, perché va a caccia dei funghi. Mi ha fatto vedere una foto ieri dei funghi che aveva raccolto, e ho detto scusami, io anche su da nonna Lu non li conosco, però non so cosa sono secondo te. Ma gli ho buttato lì una roba, gli ho detto mazze di tamburo, e l'altro signore mi ha detto ma se mat, questi funghi possono costare anche fino a 90 euro al chilo, sono gli ovuli.
1: Quelli rossi, certo, adesso c'è il momento degli ovuli. Pensavo qualcosa d'altro di più strano.
0: Ah, no.
1: Bene.
0: E io gli ho risposto: meglio un ovulo oggi che una gallinula domani.
1: Che sbaglio. Ti diverti sempre. Ecco, la cosa importante è trovare sempre il punto di ironia in qualsiasi cosa.
0: Esatto, cioè, e la vita ti sorriderà.
1: Sì, guarda, anche i funerali, da qualsiasi parte, cazzo, a me escono delle cose schifose. E c'è mia nipote, dice: ma dove le vai a trovare? Non hai, che cazzo.
0: Mi hanno creata così.
1: Sono così, cioè, in ogni cosa, anche la più stupida, brutta, ma troviamo il punto positivo.
0: Per sorridere, certo, se no non ci passa più.
1: Certo, sto cazzo di vita è dura, semmai.
0: Esatto.
1: Dura. Allora noi la rendiamo più tranquilla, più felice.
0: La sdrammatizziamo, ecco.
1: Certo, bene.
0: Le mando un bacio grande.
1: Anche io glielo restituisco.
0: Ciao, nonna Lu, ciao.
1: Ciao.

0: Radio Super pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
3: Imprese Edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese Edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
4: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
1: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
7: Le 13 e 15 minuti.

Luigi Tenco dice: la risposta è caduta nel vento. Ci possono essere degli argomenti all'interno dei legami di famiglia dei quali è difficile parlare? Mi stavo chiedendo questo. Un genitore deve perdonare tutto a un figlio, o ci sono delle cose talmente imperdonabili che allontanano definitivamente il figlio dalla famiglia? Ripeto, a un figlio si deve perdonare tutto, o a un certo punto è meglio metterci una croce sopra? Riesce un cuore di mamma, un cuore di papà a tagliare i ponti con un figlio? E vi faccio un esempio. Una mamma e un papà, stanchi del figlio che era caduto nel mondo della droga, che continuava ovviamente a combinargli di tutti i colori, perché sai che poi per procurarsi quella roba fai di tutto, andava in giro a fare il gigolò, rubava nelle case dei vicini, portava via i soldi in casa. A un certo punto erano talmente esasperati che si vergognavano a uscire in paese, perché la gente sapeva, e decisero di allontanare il figlio. Lo misero in una comunità, e dopo un po' di tempo lui scappò e non ebbero più notizia. Hanno fatto bene questi genitori? Però vi dico anche un altro caso. Parliamo del delitto di Garlasco, va? Lo fanno tutti. Secondo voi, la mamma di Stasi o di Garlasco, o di, scusate, di Stasi o di Sempio, chiunque dei due sia stato a commettere l'omicidio, arrivano a odiare il loro figlio? Datemi voi la risposta, se ce l'avete. Grazie.

Mi auguro che la domanda che vi ho fatto non sia troppo scioccante e magari qualcuno ci voglia pensare. Intanto però siamo entrati nella seconda ora del Giorgio Conti Show sul canale 788 e il numero per intervenire in diretta 351 40 41 42 3. Ripeto 351 40 41 42 3. Io dal mio punto di vista credo che entrambe le mamme, in questo caso esempio, continueranno ad amare il loro figlio nonostante il grave errore che ha commesso. L'altra madre, suo figlio non aveva ucciso nessuno, ma stava distruggendo la famiglia. Quindi non lo so, ditemi voi se si può arrivare, se si deve sempre amare un figlio o se ci sono delle situazioni dove invece è meglio staccare la spina e il cordone ombelicale da questo figlio. L'unica cosa che vi dico, e questo ve la dico col cuore, qualsiasi cosa possa combinare un vostro figlio, un vostro amico, eccetera, eccetera, non rimpiangere mai l'amore che hai dato. La gentilezza offerta con il cuore sincero non è mai sprecata, anche se non viene ricambiata dalla stessa persona. Ogni atto di compassione plasma chi diventi e la vita ha un modo silenzioso di restituire la bontà che tu regali quando meno te lo aspetti. Se vuoi un consiglio te lo do lo stesso. Continua ad amare non perché gli altri lo meritano, ma perché riflette la tua natura e non puoi farne a meno.

0: Pronto, pronto.
1: Giorgio, scusa, sono ancora Ersilia, buongiorno. Ascolta, dal ridere al piangere, perché quando si hanno i figli, purtroppo si sa, non si sa quando vengono al mondo quello che si ha davanti, ma poi nel tempo purtroppo ci accorgiamo che le responsabilità che abbiamo su di noi sono veramente alle volte molto, molto, molto, molto, molto, molto grandi, che non sappiamo come risolverle. Comunque, ecco, tu hai parlato, anch'io ho avuto un'esperienza, non credo sia entrato per amor del cielo la mia pecorella nera,
0: sì.
1: Nella droga, me lo auguro con tutto il cuore, ma le cattive compagnie me lo stavano veramente, veramente, veramente strappando di dosso. Ci siamo messi tutte proprio per far sì che uscisse da questa, ecco,
0: certo,
1: situazione. Ci siamo dati l'impegno. Tu hai parlato di quella donna, ecco, che per dire l'ha mandato in comunità. Si spera sempre di non arrivare a questi livelli, purtroppo però ho saputo delle situazioni che sono stati costretti. Ma io dico aiutate, aiutate, perché io sono sincera. Ti giuro, mi viene da piangere,
0: certo,
1: Giorgio,
0: certo.
1: Ma se ho un figlio che adesso è così, avrei sensi di colpa fino all'ultimo giorno della mia vita, perché mi farei delle domande, ma dove ho mancato, cosa ho fatto, come mai l'ho trascurato e perché, perciò credo che non lo abbandonerei mai, mai, mai, certo. Se come di Garlasco, un figlio, mio figlio uccide una persona, mio figlio è morto, in quel momento è morto, ti dico la verità. Perché morirei anch'io con lui.
0: Certo.
1: Perché è una cosa, quella è una cosa da non accettare. Altri errori si spera sempre di rimediare. Mi auguro.
0: Però vedi,
1: mi auguro.
0: Vedi, per esempio, io capisco, per esempio, la mamma di Stasi continua ad amare il figlio perché loro sono convinti della sua innocenza, che è diverso magari.
1: Certo.
0: Ecco.
1: Certo,
0: ecco,
1: certo.
0: Quindi vogliono veramente avere la convinzione che sia veramente, se no loro continuano ad amarlo e a sostenerlo, certo, certo.
1: Certo, ma perché hanno questa convinzione? Probabilmente, magari è anche vero, non si sa, perché questa cosa poi 20 anni che tirano in ballo.
0: Ecco, sta diventando una telenovela.
1: Vanno a prendere le impronte dopo 20 anni.
0: Vabbè, ecco, lasciamo perdere. Però...
1: No, io non voglio entrare in questa cosa,
0: ecco,
1: perché ho fatto la quinta elementare a strappi e sono anche nell'ignoranza proprio.
0: Io dico solo una cosa, pertanto che una mamma ami un figlio, però quando un figlio vuole perdersi e abbandonare la famiglia, se vuole andarsene, sa anche scomparire. Purtroppo io conosco ragazzi che sono anni che non parlano con la mamma, col papà. Adesso non vado a cercare il perché,
1: certo,
0: però ho sentito più di un caso come succede anche tra fratelli. Io parlavo proprio ieri con un ragazzo e mi diceva: io con mio fratello non parlo più da anni. E dico: perché? E lì subentrano sempre le cose più basse della vita, nel senso che hanno litigato per l'eredità dei genitori.
1: Certo.
0: Dove c'è,
1: certo,
0: il denaro, ragazzi, i sentimenti.
1: È il mio pensiero, dico la verità, quello dell'eredità, che poi non è una grande eredità, per amor del cielo, capirai. Però siccome mio papà mi ha lasciato questo, mi ha detto: Ersilia, guarda, non vendere, non da... finché non avrai l'acqua al collo, proprio come per dire...
0: Esatto.
1: Allora, perché chissà che uno dei tuoi figli o i nipoti vogliono entrare e proseguire quello che lui era, non so cosa, era un paradiso, no? Ecco, e perciò io mantengo questo per loro, però alle volte me lo chiedo davvero, e se quando io non ci sarò più ci saranno le liti, ci saranno, perché no? Su questo non metterei la mano nel fuoco per nessuno dei miei figli, dico la verità.
0: Brava, brava, perché non sai mai fuori casa come si muovono.
1: Ecco.
0: Bene, mi ha fatto piacere il tuo intervento, molto sentito, molto... Mi è piaciuta anche la barzelletta, però ripeto, quando si parlano di cose serie mi piacciono le tue riflessioni. Per cui...
1: No, per amor del cielo, devo essere aiutata io per continuare a condividere questa vita che è cambiata da quello che facevamo noi da giovani con quei ragazzi, anche se hanno 55 anni, per me sono i miei bambini.
0: Esatto, esatto, ma quello lo diceva anche mia mamma, guai.
1: E quando mi dicono, ma mamma, dico, madonna mia, sta zitta, sì.
0: Ascolta, mia mamma ha ancora 89 anni, andavo a trovarla, come sta il mio bambino? Il tuo bambino sta bene. Dai, Ersilia, grazie davvero per l'intervento.
1: Hai portato via tanto tempo, grazie.
0: Bacio.
1: Anche da parte mia, ti voglio ciao. Bene davvero.
0: Anch'io.
1: Con tutto il cuore. È veramente un bene sincero. Ciao, Giorgio,
0: lo so, grazie. Ciao.

0: pronto?
1: Sono Gianfranco.
0: Buongiorno Gian, buongiorno.
1: Io devo dire, prendendo spunto dai racconti di Arsiglia, mia madre mi ha sempre insegnato il bene, sono stato cresciuto dalle mie nonne. Mio padre è un uomo che ha vissuto il matrimonio come così, per lui il matrimonio, l'ho già raccontato, sì, si è sposato, ma io sino a 28-30 anni ho sempre avuto dei principi ferrei, diciamo, e anche da persona credente. A un certo punto, l'ho già raccontato, ho cominciato a frequentare le chat, non proibite, non cose, ma non ha importanza, lo dico proprio. Se una persona entra in un mondo virtuale, non sa quello che può trovare.
0: Esatto.
1: Così ho cominciato ad andare in giro, mi prendevo i fine settimana, andavo a Roma, sono stato a Modena, ma a Modena avevo lavorato, avevo fatto un concorso alla Camera di Commercio e ho conosciuto gente, direi poco per bene, con cui non ho avuto attività, tra virgolette, illecite, droga. Però erano persone completamente diverse da me nell'educazione, che avevano frequentato anche luoghi non tanto belli, luoghi certo, considerati di perdizione, e mi hanno portato a Bologna, a Milano, nei locali. Io non c'ero mai stato, sono andato anche in Svizzera, penso, in una sauna. A un certo punto mi sono detto, ma se questa dita qua è la dita che si sta, bisogna che faccia un passo indietro, perché non mi sono drogato e non ho rubato, però non seguivo una strada corretta, nel senso gli amici, quelli che conosci, le persone, ed è un attimo a sbagliare lì, perché poi mi vengono in mente tante persone che vediamo anche in televisione, di cui una che la cosa più è quello che devi dire, poi una dita, questa persona si era persa nelle chat,
0: certo,
1: e aveva lasciato la piccolina perché inseguiva case meravigliose, uomini meravigliosi, e alla fine si è persa completamente in un mondo probabilmente che non le apparteneva. E quindi ecco, io ringrazio anche te che ci dai modo di raccontarci, perché questa mia perdizione derivava dalla perdizione di mio padre.
0: Certo.
1: Perché lui, pur essendo una persona per bene per la società,
0: per carità,
1: un uomo retto, lavoratore, eccetera, ma aveva il suo lato che nessuno doveva toccare, e io e mia madre lo sapevamo, e in noi ha sempre creato molto sconforto, non mi ha reso un uomo sicuro quell'uomo lì. Lui appariva sicuro per la società di quei tempi, ma forse non era sicuro neanche lui, perché chi cerca avventura continuamente vuol dire che di base dentro non è un uomo sicuro.
0: No, è fragile.
1: Cerca sempre perché un uomo stabile, quando trova l'amore, comunque,
0: esatto,
1: rimane con la. Poi ci possono essere delle,
0: ma per carità, quello lo sappiamo tutti.
1: Ma se di base una persona ha un bambino e comincia a avere la sua vita, vuol dire che
0: parallela.
1: Ecco, quindi io vi ringrazio e chiedo scusa a tutti. Grazie.
0: Un bacione.
1: I love soul music.
0: Grazie Gian.
1: Sei unico.
0: Grazie.
1: Ciao.

0: un sorriso e poi perdonami. Pronto?
1: Ciao, sono Ortensia da Muratello.
0: Oh, buongiorno Lady Ortensia.
1: No, vi faccio sapere che sono tagliata fuori dal mondo.
0: Perché?
1: Senza corrente fino oggi pomeriggio alle 4. Non sento nulla, non vedo nulla, non va il telefono, per niente va.
0: Ma è un problema lì della tua zona?
1: Sì, sì, perché stanno ampliando delle cose. Ecco, sento telefonare a Giorgio, che almeno l'unica voce che sento amica col cellulare, e se no, chiuso. Fuori dal mondo.
0: Poverina la mia Ortensia.
1: Soffro. Continuo a guardare il telefono il fisso, ma non mi risponde più, perché non essendo alimentato la corrente.
0: Certo,
1: non
0: certo. Fino a quando sei isolata? Vi hanno comunicato più o meno?
1: Fino oggi alle 4.
0: Ah, te dur, tieni duro.
1: Per forza.
0: Ortensia, sai che noi comunque, anche se non ci senti, ti amiamo.
1: Bene, sono ecco. Contenta, meno male. Meno male che c'è qualcuno che mi vuole bene e
0: sì,
1: che mi pensa.
0: Sì. Infatti io non dico mai, non mi piace fare l'appello tipo oggi non ho sentito ancora, no, perché dovete sentirvi liberi di telefonare quando volete, io non faccio gli appelli, però se qualcuno non chiama ci penso, però dico magari oggi era fuori, oggi era, non poteva, basta. Non, ecco.
1: No, ma il grave è questo, che non lo sapevo neanche, a un certo punto... Ho fatto la doccia stamattina che volevo farla bella calda alle 8. Cavolo, non dico neanche il scaldabagno funziona, porco cane. Sento uno qui dietro che dice a Samuel: Manu, hai capito che non c'è la corrente? Ecco, diti il perché. Ma pensa che era appeso dappertutto, io non ho visto. E fino oggi alle 4.
0: Capita, dai, tieni duro ancora 2 ore.
1: Per forza, devo mettersela tutta.
0: Ecco.
1: Comunque... Non sono tra di voi oggi, sono da sola e separata.
0: Però sappi che tutti ti hanno sentito e quindi sei tra di noi.
1: Bene, sono contenta.
0: Ci sentiamo domani, magari corrente permettendo?
1: Va bene.
0: Va bene,
1: sì.
0: Un bacio
1: ciao,
0: grande.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Shirley Bassey con Solitaire, scritta da Neil Sedaka, un brano che tratta della solitudine, argomento che magari potremmo trattare magari in una delle prossime puntate del Giorgio Conti Show, perché anche la solitudine è una piaga sociale dove molte persone cadono. Dunque, non so se vi è mai capitato, a me sì, come posso dire... Quelle persone che ti chiamano una volta, io dico, come si dice da noi, ogni morte di vescovo, che ti chiamano solo quando non hanno niente da fare. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Con chi parlo? Di bello?
1: Buongiorno, sono Rosita. Ciao Giorgio.
0: Ciao, sei bellissima, sì?
1: Perché sento che stai parlando.
0: Sì, sono io.
1: Sento
0: io.
1: Per televisione che stai parlando.
0: Sono io, sono io.
1: Sei tu. Ascolta, oggi hai scelto un discorso molto, ma molto
0: intenso.
1: Difficile, un po' difficile da poter interpretare, perché penso che almeno io, una mamma per un figlio, non so se potrebbe, anche se dovesse fare delle cose grosse, non so se potrebbe dimenticarlo, lasciarlo da parte o robe del genere. Però questi due di Garlasco, per me quelle due mamme devono avere una disperazione nel cuore.
0: Diciamo che la loro vita è finita, cioè non vivono
1: sì,
0: più.
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì, sì, sì. Lì non c'è più,
0: pagano
1: per
0: il
1: carità.
0: Prezzo, pagano il prezzo di una vita distrutta.
1: Non si ha più la voglia di vivere, io penso. Sia quella mamma che ha il figlio che ha ammazzato, sia la mamma dell'altro figlio.
0: Esatto.
1: Che non si sa niente, e perché non si sa neanche chi sia stato. Perciò io dico, deve essere una cosa spaventosa per una mamma. Però il fatto di dover dimenticare o cercare di lasciar perdere un figlio, anche se fa delle cose brutte, io penso che non possa una mamma.
0: Una mamma vera, col cuore di mamma.
1: Sì, io penso di sì, penso di sì.
0: E io, se vuoi, concordo con la tua posizione. Però effettivamente, come dici tu, restano sempre mamme, ma la loro vita purtroppo è distrutta. Ecco, cioè.
1: E infatti io ho sentito il tuo discorso prima e l'hai fatto più o meno come la penso io, perché anch'io la penso così. Cioè, io ho avuto tre figli, non è che siano proprio il massimo, Cioè, io li ho cresciuti bene, ho cercato di aiutarli, li portavo a scuola, li aiutavo, anche perché avevo un lavoro che ero a casa.
0: Meno
1: male. Perciò potevo aiutarli, potevo portarli a scuola, potevo andarli a prendere, potevo cercare di ragionare con loro fin tanto che hanno avuto una certa età. E poi i ragazzi, sai, escono e incontrano altri ragazzi.
0: Esatto.
1: Ecco, incontrano delle compagnie, però io non posso lamentarmi dei miei figli, per amor di Dio, perché sono rimasti abbastanza bravi. Però ci sono delle cose a volte che una mamma riesce a vedere e che non può capire, e magari loro non si vanno a capire.
0: Certo.
1: E allora una mamma pensa tante cose.
0: Beh, quando non c'è il dialogo aperto, puoi pensare tante cose, e una mamma è sempre un po' in angoscia in quei momenti lì.
1: È vero, è vero. Perché adesso è così. Io, guarda, due non si sono sposati, perciò hanno le loro compagnie.
0: Ok.
1: Però io a volte cerco di dire con delicatezza, perché non sono il tipo che, però con delicatezza, di cercare di chiedere, o non parlano, non ti dicono niente, e allora a volte, sai, ci pensi e dici, ma come sarà lì, cosa saranno le loro compagnie, saranno giuste, saranno sbagliate, ma loro sono anche abbastanza bravi, però
0: certo.
1: È il dialogo che non c'è. Guarda, il dialogo che è quello ti dà fastidio, perché a me è sempre piaciuto parlare, conoscere, sapere,
0: esatto.
1: Cioè con delicatezza naturalmente,
0: certo.
1: Ma però mi piace sapere, invece a volte purtroppo
0: guarda, quando
1: non
0: una,
1: ci riesci.
0: Quando una persona non parla, ti fai veramente tante cose mentali, perché non sai come la pensa, come è brutto una persona,
1: infatti,
0: che non parla. Non dico che devono raccontare tutto alla mamma, per carità,
1: no,
0: ma
1: per carità,
0: età.
1: Ma ci mancherebbe, però almeno qualcosina,
0: esatto
1: almeno per sapere più o meno l'andamento,
0: esatto. Ma anche per un minimo di dialogo che ha una mamma con un figlio.
1: Anche per il fatto che sanno, io sono vedova adesso, sono vedova, però mi sono anche separata, 24 anni di matrimonio, mi sono separata,
0: certo.
1: Con un papà che purtroppo era come quello della Ersilia,
0: sì?
1: Che preferiva il bar alla casa.
0: Esatto.
1: Ecco. E allora voglio dire, io mi sono separata, ho preso i miei tre figli, ormai avevano studiato, avevano un lavoro e ci siamo messi, abbiamo preso un appartamentino e siamo venuti via dalla nostra casa.
0: E siamo ripartiti.
1: E purtroppo ecco, per quello che io dico, a volte si avrebbe voglia anche di poter parlare, anche perché una mamma... cioè come me che sono a casa tante ore da sola, a volte mi piacerebbe anche cercare di avere un dialogo, di sentire una parola, un qualcosa che possa, insomma, si deve andare avanti,
0: esatto,
1: per carità,
0: esatto.
1: Io, ecco. però a volte niente, ecco.
0: Te ne dai una ragione e ovviamente rimane sempre una ragione con un velo di tristezza, siamo sinceri, ecco.
1: È vero,
0: ecco,
1: è vero. Si rimane lì così a volte, perché si dice, ma guarda te, almeno qualcosina si avrebbe bisogno a un certo momento di sapere, ecco.
0: Io dico, è vero che noi non chiediamo di venire al mondo, ci mettete al mondo voi, però santi Dio,
1: è vero,
0: però
1: certo.
0: santi Dio, non dico che la mamma a una certa età devi raccontarle quante volte si è andato a fare la pipì,
1: ma
0: anche semplicemente,
1: ma no.
0: Mamma, ieri sera abbiamo fatto festa con gli amici, siamo andati a ballare, sabato prossimo vado in montagna, piccole cose, una mamma non chiede di più, ecco.
1: Sì, perché io quando esco, vado via o vado da qualche parte, io dico sempre, oggi non ci sono, io vado qui, vado lì, perché non ho problemi.
0: Certo.
1: Non ho problemi di dire dove vado, dove
0: certo,
1: non vado.
0: Non devo nascondermi.
1: Perché, appunto, non ho niente da nascondere. Eppure a volte è così.
0: Bene, abbiamo fatto una bella chiacchierata, Rosita, molto intensa, mi ha fatto bene sentirti, ti auguro veramente...
1: Mi ha fatto bene anche a me sentire te, perché almeno sentire voi mi fa andare avanti anche me.
0: Ma guarda, ti ringrazio per il complimento più bello che potessi ricevere.
1: No,
0: è
1: vero.
0: Ti abbraccio forte.
1: Anch'io te lo contraccambio ed è un grande piacere potervi sentire e sentire tutte le signore che saluto ovviamente, e almeno cioè sentire una parola degli altri ti fa andare più avanti anche te.
0: Meno male, ecco. Meno male. Grazie di cuore della tua intensa riflessione.
1: Grazie
0: ti
1: a te Giorgio,
0: bene.
1: Infinitamente,
0: ciao.
1: Ti voglio bene anch'io e grazie.
0: Ciao.
1: Ciao Giorgio, ciao.
0: Bene, adesso cosa succede? Che abbiamo finito. Il Giorgio Conti Show termina qui. Grazie a tutti. Ritorniamo domani puntuali alle ore 12. E ricordate che vi voglio bene. Vi lascio con questa bella canzone di Massimo Ranieri, Via del Conservatorio. E adesso permettetemi, faccio un salto in cucina a fare uno spuntino. Parliamo di appetito. Abbiamo parlato di tante cose serie. Adesso sdrammatizziamo. Godetevi la vita, perché la vita è una cosa meravigliosa.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metalmarca Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmarca Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Le 14 e un minuto.
1: Radio Super Pubblicità. Pubblicità. Nuovi arrivi da Metal Mark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Radio Super, la radio amica.
6: Sono le 14 e 2 minuti.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Nuovi arrivi da Metal Mark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Sei su Radio Super e si sente.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 14 e 46 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
4: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
5: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
6: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
7: 030 97 19 725.
8: Sei su
6: scegli
8: Radio
6: Super. Di arrivare subito
8: e si
6: al
8: sente.
6: Tuo obiettivo.
7: 030 97 19 725.
8: Sei su
6: scegli
8: Radio Super.
6: Di arrivare subito
8: e si
6: al
8: sente.
6: Tuo obiettivo.
7: 030 97 19 725.
8: Sei su
6: scegli
8: Radio Super
6: di arrivare subito
8: e si
6: al
8: sente.
6: Tuo...

0: Radio Super Pubblicità.
1: Nuovi arrivi da Metal Mark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super, la giusta sintonia.
5: Sono le 15 e 32 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
6: Signori capelloni, questa serenata.

camminato da solo nel grande bosco dei girasoli di pietra, e in una bolla di luce di luna smarrita stanotte ho risvegliato te. Cadono in autunno i girasoli del mio giardino e una primavera stanca genera nuove pietre soltanto. Ma oggi, amore mio, ho imparato da te il suono vibrante della mia voce. Ho nella pelle, amore mio, il brivido meraviglioso della mia prima vita.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Nuovi arrivi da Metal Mark.
3: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
2: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 16 e 58 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

strade son deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
4: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Riccarda piangeva per me, c'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me, c'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 18 e 26 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: ideanottesrl.it.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
4: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
5: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
6: Stai ascoltando Radio Super.
7: Sono le 19 e un minuto.
8: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 19 e 29 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Nuovi arrivi da Metal Mark.
3: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
2: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 19 e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 19 e 52 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Radio Super ti tiene compagnia.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 20:14.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino.

mio pan. Al mio pan. Al mio pan.

0: Radio Super, la giusta sintonia. Radio Super, la giusta sintonia. Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 20 e 58 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. L'ora esatta.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
4: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 96. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 96.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 21 e 42 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Era un giorno gelido d'inverno quella notte.

0: Bambino mio che torni dalla scuola, vorrei giocare un poco insieme a te, ma questa sera non mi sento in vena. No, non è niente, chi lo sa perché. Per cena c'è bistecca ed insalata, il tuo papà non sa farti di più, ma c'è un bel film alla televisione. Su, vieni che accendiamo la TV.
1: Signore e signori, buonasera. Tra pochi istanti andrà in onda.

0: Trasmettiamo ora Tribuna Sindacale, un incontro stampa con il rappresentante della FOI.
1: Il film è terminato, è mezzanotte. Come se fatta fredda sta cucina. Su, vieni, andiamo a letto, tutti e due. Dobbiamo alzarci presto, domattina. Sul gas ti lascerò la colazione. Mi raccomando, attento a quel che fai. Le chiavi poi le lasci alla vicina. Domani sera ci vediamo qua.
0: Causa il protrarsi delle trasmissioni, il previsto è...

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 23 e 7 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 23 e 57 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

come sei, non dimenticarlo mai. Hai il sorriso di chi può cambiare il mondo intorno a sé.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: È mezzanotte e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: È l'una e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

your hands now. Come on.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
2: Thank you.

carita de fama. Con esa carita de fama. Con esa carita de fama.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: È 1:54.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.